evitandomi assì una storia importante. Giorno sempre su me, mi sentirmi muy grande.